arrivederci e buona fortuna. Queste sono le ultime parole del Terzo Angelo di Cristo dopo parlare di strada con l'uomo che non sapeva più di niente.